0: spalanco la porta e passo giù.
1: Allora vado via nel mio mantello blu, maledetto questo hotel, maledetto tu. Facci di cera, non c'è un tassista, eppure questa notte avevo detto sì. Mi sento strana, mi sento brutta, quando va male brutta. Dopo una notte maledetta c'è un'alba